aminiwo e ya wona wadi owo sunkuni asama lo safon sukura no che wo ya tete bota ya meno no a ya jinwa e radi meja won satia ni wunyuma wasranini nsroma we che ya uchi che pia radi fama o e e radi